0: Bitla Monkel. I am 10 years old. Ke tsena go Winton Primary School.
1: O simolotsa table tennis le?
0: Ke simolotsa ka 2022 ba re latetse go sekolong. Ne ke le interested hela irile ke utlwa le fokola table tennis. First time ke tsena ke fikela di game tse dintsi go te gona le di bete, di bolo, le di tafole tsa table tennis. Le di tsa bo smashela di monata go tsameka.
2: Lina la me ke I make it tenegeng. Ke 13 years old. Ke tsana go ithuta primary school.
1: O tsamekile di tournament di le kae so far?
2: 3.